ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.